Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Dal 1977, Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Pretty Boy. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Che pasa contigo? Dimmelo.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3:02.

0: un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Radio Skyline.
3: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Italian Graffiti.
1: Italian Graffiti.
0: La grande musica italiana in bianco e nero.
1: In bianco e nero.
2: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Nel 1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

nel 1977 negli Stati Uniti il nuovo presidente concedeva l'amnistia a circa 100.000 cittadini americani fuggiti in Canada. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Dicono che ognuno ha quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vado, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita.

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse

0: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.
1: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco.

0: Sono le 6 in punto.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Radio Sky Love! L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

quando noi guardiamo due fidanzati con la mamma, con il papà, li vediamo freddi e compassati, lei sta di qua, lui sta di là.

se alle mogli tutte in ogni sito chiedete ognor che per favor dican se han tradito mai il marito, io già lo so, diranno no.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: potrei cantartele qui.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
2: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 in punto.
3: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.
4: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.

0: tu l'accendi. Lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning,

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il mattiniere su Radio Skylab.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono proprio.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il mattiniere, solo

0: Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
1: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancano.

di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi.

0: www.radiocompany.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Radio Skylab. Che bello!

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
0: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Sono le 8 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
1: Radio Skylab. Noi suoniamo le canzoni degli ultimi 50 anni, solo quelle che hanno avuto successo. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era, se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi.

Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
1: Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia, eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Il disco lancio della settimana.

0: ottica.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Sei lucido.

0: Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 320847-7240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
1: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8, sala

0: migliore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:03.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Il Made in Italy.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

ore 20:26, pioggia prevista, pioggia che è arrivata proprio. Stavamo disquisendo questa mattina, proprio poco prima di andare in onda, con degli amici. Avete notato di come le previsioni siano precise al minuto? Tipo domani dalle 17 alle 22 pioverà. E così è, non sbagliano più. Io adesso non so nemmeno, cioè capisco, insomma, tutto. Come dire, tutto ciò che è stato studiato e inventato per appunto avere previsioni certe e sicure, ma cioè, caspita, al minuto, cioè, è veramente una roba impressionante. Buongiorno da Mauro Lupo, buona domenica, auguri a tutti i festeggiati. 3285592714 vi sarà utile anche per l'appuntamento con i giochi più tardi. Se vi va, ovviamente segnalate la vostra canzone preferita, palesatevi, diteci cosa si fa una domenica, magari avevate ancora previsto, perché può anche darsi che qualcuno avesse ancora idea di andare a fare una cappatina al mare, ma non più per bagno ovviamente, ma per passare una giornata, insomma, respirare comunque aria più pura di quella che si respira in città. Invece nada, ma dovrebbe passare comunque, È stato un fine settimana abbastanza importante sotto questo aspetto, insomma, con città che hanno sofferto, paesi, città e anche borghi non distantissimi qui da noi, che hanno purtroppo sofferto di questo problema. Allora, da qui a un bel po' di tempo passeremo la mattinata insieme. Ci siamo persi per due giorni, ma sapete, eravamo avevo delle cosettine da fare, perché siamo presenti ad ogni evento che conta, siamo media partner ufficiali del Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina, oggi è l'ultimo giorno, per cui, a proposito, ecco, la giornata potrebbe come dire, indirizzarvi a passare una domenica diversa, andare a vedere delle cose straordinarie, sentire delle singer meravigliose, perché lì potete realmente organizzare tutto, dalla musica alla scelta della location, abiti, gadget, bomboniere, addirittura mobili per attrezzare e arredare il nido d'amore. Va bene, cominciamo così.

0: uguale, perché mi piace insomma condividere questo tipo di notizie con voi. D'accordo? Tra pochissimo.
1: Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: ascoltato quanto ci è piaciuto e quanto ci piace. Allora, 11 ottobre 2026 si celebra la giornata internazionale delle bambine istituita dalle Nazioni Unite e nel calendario liturgico cattolico la memoria di San Giovanni XXIII.
1: Skylab, Hit Classic Radio.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: 50 12 88. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 3208477240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.

0: capo dice che la domenica c'è bisogno particolarmente di allegria, la domenica bisogna essere sereni anche musicalmente parlando, quindi questo giustifica il passaggio alle 9.55 di un successo internazionale strepitoso di Corona, era Baby Baby.
1: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
2: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress!
3: Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
0: Ma il sentimento, le belle canzoni italiane. È vero, serve movimento, ritmo, felicità, ma serve anche atmosfera. Per esempio, Pino e Irene.

0: Rocky Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rocky Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rocky Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rocky Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Correva l'anno 1978 e si affacciava a Sanremo un nome che sarebbe ritornato per un po' di anni, perché ha cantato delle belle cose, poche, ma veramente belle, una più bella dell'altra. Walter Foini, ve lo ricordate? Lo ascoltiamo ora con Una donna, una storia. A proposito, sono le 10 da 3 minuti, buongiorno e buona domenica.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Sono le 8 dopo 10 minuti. Buongiorno, buona domenica. È l'11 di ottobre. Con Mauro Lupo stiamo facendo un tratto di questa mattinata un po' piovosa, un po' piove, un po' c'è il sole, un po' c'è il vento, di tutto, insomma. Poi arriva Benny con giochi e tante canzoni.
2: Lo so.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti.
3: Italian Graffiti.
2: La grande musica italiana in bianco e nero.
3: In bianco e nero.

meravigliosa, la canzone di Marinella di Fabrizio De André. E a proposito di canzoni segnalate al 328-5592-714, quello che mi fa molto piacere è che la domenica, stranamente, vengono segnalati tutti i successi non freschissimi, insomma. Per esempio, Irene Grandi e Bruci la città.

0: 8-1 nuovo, non ce l'è più forte di me, il nuovo della Berti.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.

0: stato puro, Emma. L'amore non mi basta, meravigliosa.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Russo, My Only Fascination, siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme, buongiorno.
1: 50 anni di grandi successi, raccontati da Radio Skylab.
0: Beh, questo è un successo rivisitato, io... insomma, chi segue i miei appuntamenti sa che non sono proprio un appassionatissimo di cover, non mi piacciono tutti i restyling che vengono fatti, ma quando c'è questa roba qui, chapeau a Steve Gadd, chapeau a Ornella Vanoni. Si viaggia

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Io immagino alle 10:51 chi si sta svegliando in questo momento e si sveglia con queste melodie meravigliose, con questi suoni che solo una vera Hit Classic Radio è capace di regalare. H20

Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 320847-7240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.

0: per farvi sentire un po' di canzoni e poi partire con quello che è l'appuntamento atteso della domenica, cioè i giochi. Ma non per il premio, per il piacere di giocare insieme. Comunque c'è un 50 pollici in palio, insomma, che non è proprio una pizza margherita in omaggio, insomma, per quanto buona, io la gradirei una pizza calda adesso a Amleto Caro a quest'ora. Poi c'è questa nuova moda, prima di salutarvi ve la devo dire, lo sapete che sta ritornando in auge anche in provincia, perché in città è abitudine prendere il caffè con rustico a Lecce, dico, ma anche qui si sta cominciando a muovere questa nuova moda, tra virgolette, che insomma io credo che il piacere del pasticciotto al mattino col caffè è a morte sua, come si dice a Trento. Allora ci sentiamo domani tra le 15 e le 17 come al solito. Oi bo, già le 11, buona domenica dallo zio.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Finalmente domenica con Benny Palese e microfoni, finalmente un pochino di sole, finalmente domenica e finalmente arrivano anche i quiz alle 11.30. Rimanete con noi, buona domenica a tutti, buon ascolto, questo è Aiello con Te l'ho detto mai.
2: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi.

0: Bene, un bel testo, finalmente qualche canzone che ha un testo, no? Di quelle uscite ultimamente. Ci sono le belle canzoni. Ci sono le belle canzoni e questo programma è qui per farvele ascoltare tutte le domeniche.
1: La benzina ogni giorno costa sempre di
0: attualissima ancora questa canzone di Adriano Celentano.

0: nostri giorni con un pezzo bello, da un testo bello anche questo. Io li scelgo, li faccio ascoltare tutte le domeniche. Un pezzo di Julie e Bresh, si chiama Serenamente. Julie è quello che scrive anche i pezzi per
1: Only. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, è un pezzo di Giuli insieme a Brescia. E ritorniamo indietro nel tempo con un grande pezzo, veramente un grande pezzo. Questo è Lucio Battisti, uno dei tanti suoi, ma questo qui è veramente qualcosa di più bello, va? Innocenti evasioni. Vi ricordo che dopo giochiamo con Divertiamoci Insieme, c'è in palio un bel televisore 50 pollici, basta indovinare uno dei nostri quiz semplicissimi e quindi rimanete all'ascolto con noi.
1: Sensazione.

0: Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
1: Ancora una bella canzone scritta da Giulio Perolli questa volta, come vi dicevo prima. Questa domenica, e questa domenica siete con noi.
2: Poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da...

0: bravi, bravi, bravi, bravi, perché sono... Sentite poi che pezzo con la chitarra.
1: Non aspettavo mica che poi mi innamoravo.
0: Bravo Giulio, bravo Only.
1: Fuori c'è il sole, non me ne vado più.
0: Eccoli qua. Bene, e adesso torniamo a lui, Biagio Antonacci, con questo pezzo che adesso lui ricanta, canta e ricanta su questa base che gli ha portato tanto fortuna a questo sogno. Mi poi dopo ascolteremo il perché. Intanto ascoltiamoci questo pezzo attentamente, Sognami, una delle più belle canzoni di Biagio Antonacci.

questo pezzo che tanto fortuna ha portato a Biagio Antonacci, ma continua a portarglielo, perché la base, secondo me, è sempre quella. Sentite un po', questo è il suo ultimo, Spirito Valente. Sentite un po'.

Il disco rilancio ci piace proporvi pezzi magari anche di 50 anni fa come questo, però belli, in modo che ai giorni di oggi riescano anzi ad ascoltarlo e a impararlo e a sentire, a vedere come si cantava 50 anni fa. Una bella canzone di oggi, una bellissima canzone di oggi di Joliet e Achille Lauro per noi.

0: una bella canzone, dai, una bella canzone di oggi, con un bel testo, con un bel testo.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: E dopo avervi fatto ascoltare in questa prima parte le più belle canzoni di ieri, ma anche quelle di oggi, perché ripeto, le canzoni belle anche oggi ci stanno, e noi qui a Radio Skylab ve le facciamo ascoltare facendo una bella selezione, tutte quelle che escono tutte le settimane. Bene.

primo quiz di oggi, attenzione, ha un cuore ma non batte. Ha un cuore ma non batte, primo quiz di oggi, che va a vincere un bel televisore 50 pollici. Ha un cuore ma non batte. Ha un cuore ma non batte, 328-55-92-714. Ha un cuore ma non batte. Primo quiz di oggi, ha un cuore ma non batte. Secondo quiz. Può essere rotto senza mai essere toccato. Può essere rotto senza mai essere toccato. Può essere rotto senza mai essere toccato. Può essere rotto senza mai essere toccato. Questo è il secondo quiz di oggi, 328 55 92 714.

0: terra senza essere spinto. Allora, ripetiamole tutti e tre, così iniziate un po' a pensarci. Ha un cuore ma non batte, ha un cuore ma non batte. 328 55 92 714. Cosa potrebbe essere mai questo? Ha un cuore ma non batte. Poi, può essere rotto senza mai essere toccato. Può essere rotto senza mai essere toccato. Può essere rotto senza mai essere toccato. Poi ancora, scivola senza essere spinto. Scivola senza essere spinto. Per vincere un bel televisore di 50 pollici basta indovinare uno dei nostri indovinelli, accavallarsi un bel numero e sperare che esca come primo estratto sulla ruota di Bari il giorno della Befana. Tutto chiaro? Spremete un po' le vostre meningi, come si suol dire, e pensate cosa potrebbe essere mai. Ha un cuore ma non batte. Ha un cuore ma non batte. Ha un cuore ma non batte. Ha un cuore ma non batte. Sentiamo chi rompe il ghiaccio. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Chi parla al telefono con questa voce squillante?
1: Andrea da Nardò.
0: Andrea da Nardò, buongiorno signor Andrea. Allora,
1: buongiorno.
0: A quale quiz vuoi rispondere?
1: Ha un cuore ma non batte.
0: Ha un cuore ma non batte, ha un cuore ma non batte. Vai.
1: Il carciofo.
0: Il carciofo, non è il carciofo, ha un cuore ma non batte. Che c'entra il carciofo? Scusi, non ho capito.
1: Ha un cuore. Ha sempre un cuore il carciofo.
0: Ah, sì, vabbè, non lo sapevo, scusami però. Non lo sapevo.
1: Prego.
0: Ha un cuore ma non batte, non è il carciofo, caro amico di Nardò, mi dispiace. Ritenta.
1: Grazie.
0: Dai, forza, ciao ciao. È più appropriata la nostra risposta. È più appropriata la nostra risposta. 328 55 92 714. Sentiamo chi ci chiama ancora. Pronto?
2: Ragazzi, la mattina.
0: Sentiamo un po'. Allora, ha un cuore ma non batte, oppure può essere rotto senza mai essere toccato, oppure ancora scivola senza essere spinto. Tu a quale vuoi rispondere?
2: Può essere rotto senza essere toccato.
0: Può essere rotto senza essere toccato, vai.
2: Il silenzio.
0: Il silenzio, non è il silenzio, mi dispiace, no no no. Saluti, ciao ciao, non è il silenzio che può essere rotto senza essere toccato, anche se il silenzio effettivamente può essere rotto senza essere toccato, basta parlare, il silenzio non c'è più. Questo è un po' il senso, penso, della nostra amica che ci ha chiamato prima. Ma non è il silenzio che può essere rotto senza essere mai toccato. 328 55 92 714. Ha un cuore ma non batte. Ha un cuore ma non batte. Poi ancora, può essere rotto ma senza mai essere toccato. Poi ancora, scivola senza essere spinto. Scivola così, senza essere spinto. Poi c'erano quelli risolti la settimana scorsa, questo gira, gira e rigira, gira su se stesso, anzi è proprio qui, gira su se stesso. Sono tre settimane che non riuscite a indovinarmi questo gira su se stesso. Per aiutarvi vi ho detto che lo facciamo girare noi, lo facciamo girare forse a destra.

0: Risposta, pronto?
1: Una ragazza da mattino.
0: Sentiamo, forza!
1: Vorrei rispondere a un indovinello non risolto della settimana scorsa.
0: E qual era? Qual era?
1: La usi per girare.
0: La usi per girare? Aspetta che io questo non me lo ricordo più.
1: Allora. Sì, era uno tra i cinque.
0: La usi per girare? Ah, sì, la usi per girare, giusto. Che cosa usi per girare?
1: Il mestolo.
0: La usi per girare? No, non è il mestolo, no. La usi per girare, se non giri rischi di sbattere. Ciao, più di questo non posso dirvi. Ciao. La usi per girare, sì, c'era anche questo quiz risolto, giusto. La nostra scusa lì sono attentissima. La usi per girare.

0: 38 55 92 714. Pronto, chi ci chiama?
1: Rocco da Taurisano.
0: Rocco da Taurisano, dimmi Rocco.
1: Lo usi per girare?
0: Sì.
1: La macchina?
0: La macchina la usi per girare, sì, ma per poterla farla girare però non è che gira da sola la macchina. Ciao Rocco, saluti. Dai che siamo sulla buona strada, lo usi per girare. 328 55 92 714, pronto?
2: Pronto, buongiorno, Donato da Taurisano.
0: Donato da Taurisano, dimmi Donato.
2: Lo usi per girare?
0: Sì.
2: Carburante?
0: Il carburante no, tu dici senza il carburante non si gira, ma non è questa la risposta che abbiamo noi. Ciao, saluti a Taurisano.
2: Buongiorno.
0: Ciao, pronto, chi ci chiama? Pronto? Mi senti? Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Mi senti? Mi ascolti? Pronto? Chiudo? Chiudo? Mi avete bloccato il telefono? Che faccio? Rifiuto? Rispondo, rifiuto? Che dici? Che faccio? Si è bloccato il telefono. Pronto, sentiamo un po' forse. Pronto? Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: C'è qualcuno al telefono? Sì, chi parla?
3: Ragazza da Matino.
0: Forza, sentiamo.
3: E la usi per girare?
0: Sì.
3: La chiave?
0: La chiave, neanche la chiave la usi per girare, mi spiace. Dai, forza, ciao. La chiave la usi per girare. La usi per girare. Radio Skylab, pronto?
4: Sì, pronto, sì. Andrea da Taurisano.
0: Andrea da Taurisano, forza Andrea.
4: Lo usi per girare il volante?
0: Il volante, sei molto vicino, ma non è la risposta proprio esatta. Saluti, okay. Ciao, forza. Saluti. Di tenta, sei vicinissimo. Fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco. Ciao. Ciao. C'è una domanda alla Svizzera, non so però come prenderla qua. Pronto? Pronto, pronto, pronto.

0: Skylab. Pronto, chi ci chiama?
1: Ragazzi, la mattina.
0: Sentiamo, forza.
1: Lo usi per girare?
0: Sì.
1: Il manubrio?
0: Manubrio no, troppo scontato il manubrio. Ciao, niente, non è il manubrio. Pronto? Skylab, chi ci chiama?
2: Rocco da Taurisano.
0: Forza Rocco, dai.
2: La usi per girare?
0: Sì.
2: La freccia?
0: La freccia? Ah, tu dici, devo girare a destra, prendo la freccia. No, no, Rocco, mannaggia, non è la freccia, mannaggia, mi dispiace davvero, Rocco. Saluti, ciao, Rocco. Non è la freccia che usi per girare, però giustamente, Rocco dice, io metto la freccia per girare. Ma noi abbiamo un'altra risposta, che si usa per girare. 328 55 92 714. Non dimentichiamo gli altri quiz. Gira su se stesso, gira su se stesso. Pronto, chi ci chiama? Pronto? Oh, non so usare io il telefono oggi. Pronto?
3: Pronto?
0: Eccomi, chi sei?
3: Antonio D'Augento.
0: Antonio D'Augento, forza Antonio.
3: Per spinge.
0: Ah, il pizzo che dice, aspetta, vediamo un po' dove. Scivola! Scivola senza essere spinto! Scivola senza essere spinto!
3: Nell'acqua?
0: L'acqua? Non è l'acqua, non è l'acqua, caro amico di Ugento, no! Mi spiace di tenta, saluti, ciao ciao! Pronto? Pronto? Sì, ecco, chi ci chiama?
3: Francesco da Gallipoli.
0: Francesco da Gallipoli, allora forza Francesco, dimmi quale qui allora, si vuoi rispondere.
3: La usi per girare.
0: La usi la per ruota. Girare, la ruota, la mannaggia, ruota. Non è neanche la ruota, Francesco di Gallipoli, mi dispiace, no. Saluti, ciao, saluti a Gallipoli, non è la ruota che la usi per girare. Sì, sono tutte cose che magari, no, è il manubrio, la freccia, però insomma c'è una risposta che abbiamo noi, ve lo diremo fra un pochino. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, chi sei?
4: Gallipoli Daniela.
0: Daniela da Gallipoli, dimmi Daniela.
4: E lo specchietto?
0: Lo specchietto usi per girare, io guardo lo specchietto sì. Per poter girare, ma non è lo specchietto. Saluti a Gallipoli, ciao ciao.
4: Grazie.
0: Ciao ciao ciao ciao. 328 55 92 714, pronto? Caduta. 328 dicevo 55 92 714, pronto Radio Skylab?
5: Maria Antonietta da Bagnolo.
0: Sentiamo la Maria Antonietta, forza, vai.
5: La usi per girare?
0: Sì.
5: La mano?
0: La mano, neanche la mano, mi spiace, ciao, saluti. Radio Skylab, pronto?
1: È pronto, ma ragazzi, da mattino.
0: Sentiamo, dai.
1: La usi per girare?
0: Sì.
1: La cintura di sicurezza?
0: Neanche la cintura di sicurezza, mi spiace. Quella serve, dici, per girare, la usi, quindi per girare. No, non è la cintura, ciao. È più appropriata la nostra risposta. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. 328 55 92 714. La usi per girare. Poi ancora, gira su se stesso. Gira su se stesso. Radio Skylab, pronto?
3: Sì, buongiorno, di nuovo Francesco Gallipoli.
0: Francesco,
3: la usi per
0: dimmi,
3: girare.
0: Vai.
3: La testa.
0: La testa, è quello, lo so, devi usarla davvero per girare, ma non è la testa, mi dispiace. Francesco, saluti a Gallipoli, ciao. Pronto Skylab?
6: Pronto?
0: Sì. Chi sei?
6: Fabiana.
0: Da dove chiami Fabiana?
6: Di Galatina.
0: Da Galatina, dimmi Fabiana, forza.
6: Un frullato.
0: A quale qui si vuole rispondere?
6: La gira.
0: Ah, la usi per girare, vai. Che cos'è secondo te?
6: Un cucciaio.
0: No, non ci siamo, no. Mi dispiace, saluti a Galatina, ciao, ritenta, mi raccomando. Ciao, bella, pronto?
2: Rocco da Tauritano.
0: Forza, Rocco, vai.
2: La usi per girare?
0: Sì.
2: Le marce,
0: mannaggia. Neanche le marce, Rocco, mi dispiace, ciao, bello. Neanche le marce usi per girare. 328 55 92 714.
7: Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 320847-7240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
0: Ci siamo, pronto chi ci chiama?
2: Rocco da Taurisano.
0: Forza Rocco, vai!
2: Gira su se stesso.
0: Sì.
2: L'asse terrestre.
0: Non è l'asse terrestre, mannaggia, mi spiace. Ciao Rocco, saluti, pronto? Pronto, mi sente? Mi sente, pronto? Da dove chiami?
8: Gaia,
0: da dove chiami Gaia?
8: Da Botrugno,
0: dimmi Gaia.
8: La ruota gira,
0: lo so che la ruota gira, Gaia mia, ma non è la ruota, mi dispiace. Saluti a Botrugno, ciao bella, ciao. Pronto, chi ci chiama? Pronto? Sì, chi sei tu?
2: Fabiana,
0: dove chiami Fabiana?
2: La rotonda.
0: Da dove chiami?
2: Galatina.
0: No, non è la rotonda, mi dispiace. Saluti, grazie. Ciao bella, ciao. La usi per girare. 328 55 92 714. Pronto?
9: Pronto?
0: Sì.
9: Rispondo alla usi per girare.
0: Da dove chiama lei?
9: Da Torre San Giovanni. Sì.
0: Dimmi tutto.
9: La freccia.
0: Già detto prima, ma non è la freccia che la usi per girare. Saluti, ciao, dai che ci arriviamo, è facilissimo. Pronto? Chi ci chiama?
10: Pronto, Luciano. Sì. Da Galatone.
0: Il mestolo, già detto anche il mestolo. Sintonizzatevi prima, io inizio alle 11.30, mi raccomando. Non è
10: va
0: il mestolo.
10: Bene, va bene,
0: già
10: grazie.
0: Detto, ciao. Per vincere un bel televisore 50 pollici, dateci le risposte esatte ai nostri quiz. 328 55 92 714. Abbiamo dimenticato il quiz che dice ha un cuore ma non batte. Stiamo concentrando questo. Lo usi per girare. 328 55 92 714. Lo usi per girare, poi può essere maschile e femminile quando io do il quiz. Quindi la risposta può essere sia femminile che maschile, magari poi dopo vi aiuto. Pronto?
11: Ma ragazzi, da mattino
0: sentiamo. Lo usi per girare. Sì.
11: Il timone,
0: brava. È il timone che lo usi per girare. Dai, un numero da 1 a 90.
11: 7.
0: Numero 7 non può più partecipare per oggi, mi dispiace per te. Ci sentiamo domenica prossima. Il numero 7 per te era il timone che lo usi per girare. Ciao. Era il timone che lo usi per girare, come vedete la risposta, cioè, ma non si vede. Bene, continuiamo. Allora, concentriamoci adesso invece su questi altri quiz. Ha un cuore ma non batte. Che? Ha un cuore ma non batte. Può essere rotto senza mai essere toccato. Può essere rotto senza mai essere toccato. Poi ancora. Scivola senza essere spinto. Scivola senza essere spinto. Pensateci un attimino, intanto un pochino di pubblicità, che voi ci pensate un attimo.
12: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress!
7: Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
8: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
13: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
14: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
0: Bene, ritorniamo in diretta. Pronto? Sentiamo un po', a quale qui si vuole rispondere? Ha un cuore ma non batte, ma dobbiamo poi farne un altro. Vabbè, vai. A quale qui si vuole rispondere intanto?
15: Si può rompere senza essere toccato.
0: Si può rompere senza essere toccato, sì.
15: Un sogno.
0: Il sogno si può rompere mentre stai sognando, ti svegli e di soprassalto no. Viene rotto. Ma non è il sogno, mi dispiace. No. Ciao. Pronto Radio Skylab, pronto?
16: Pronto?
0: Sì, chi sei tu?
16: Fabiana, nuovamente di Galatina.
0: Da Galatina, allora, vediamo a quale qui si vuole rispondere.
16: Scivola.
0: Allora, il quiz che dice, come dice questo quiz che sempre me lo dimentico, scivola senza essere spinto, scivola senza essere spinto. Cos'è?
16: Tempo.
0: Il tempo, brava, è il tempo che scivola senza essere spinto, brava. Un numero, dai, scegli un numero da 1 a 90 anche tu.
16: Un numero?
0: Sì.
16: Di 1 a 90?
0: Da 1 a 90.
16: 22.
0: Il numero 22. Allora, se il numero 22 uscirà come primo estratto il giorno della Befana, ti porterai a casa questo bel televisore 50 pollici. Va bene, segnati il numero 22 e stai attenta che il giorno della Befana esca questo numero. Puoi partecipare, non oggi, dalla prossima domenica di nuovo. Tutto okay. Chiaro? Tutto chiaro?
16: Tutto chiaro,
0: benissimo. Saluti a Galatina, ciao bella.
16: Grazie.
0: Ciao. Era il tempo che scivola. Scivola senza essere spinto. E adesso facciamo altri due, di cui si è visto che ne avete indovinati due, ne facciamo altri due, semplici. Uno dice, diventa più bagnato mentre asciuga. Diventa più bagnato mentre asciuga. Diventa più bagnato mentre asciuga. Diventa più bagnato mentre asciuga. Poi l'altro, questo è quasi un rompicapo, non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. Non sapendo cosa fare, fa quello che non. Come hai deciso? Vorrei sbagliare. Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. Avete capito bene? Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. E lo so, ve lo ripeto di nuovo. Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare, chi è? Poi diventa più bagnato mentre asciuga, diventa più bagnato mentre asciuga, diventa più bagnato mentre asciuga. Ha un cuore ma non batte, ha un cuore ma non batte. E poi il risolto questo gira su se stesso. Ho detto che lo usiamo spessissimo noi, anche in casa, in ufficio, di più in ufficio. E giriamo a destra se dobbiamo girare a destra, a sinistra dobbiamo girare a sinistra, dipende da dove dobbiamo guardare, e gira su se stesso chiaramente. Che cos'è 328 55 92 714 e Dulcis in Fundo? Vi faccio un altro quiz perché voglio dare veramente un sacco di numeri oggi. Più ne togli più diventa grande, più ne togli più diventa grande, più ne togli più diventa grande. Ripeto il telefono 328 55 92 714, più ne togli più diventa grande. Pronto?
15: Sentito da Bagnolo.
0: Sentiamo.
15: Il buco.
0: Non sa... il buco, no, non è il buco, no. Ciao, saluti, ciao. Più ne togli più diventa grande, non è il buco. La buca. 328 55 92 714. Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. Attenzione al gioco di parole. Più ne togli e più diventa grande. Voi non toglieteli, perché se li togliete poi diventa grande davvero. Più ne togli e più diventa grande. 328 55 92 700. Adesso vi siete un po' impantanate. Più ne togli e più diventa grande. Sentiamo chi tenta la risposta, dai, forza. 328 55 92 714. Chi sei?
17: Gioia Martano.
0: Gioia da Martano,
17: più
0: buongiorno.
17: Buongiorno.
0: Più ne togli e più diventa grande.
17: Così a occhio, il basilico, perché lo stavo piantando.
0: Il basilico. No. Purtroppo è okay. Una cosa più brutta, non è il basilico, no. Saluti, ciao. Okay. Più ne togli e ciao, più diventa ciao. Grande. Più ne togli e più diventa grande. Niente da fare per la signora di Martano. Più ne togli e più diventa grande. 328 55 92 712. Pronto? Caduta? Più ne togli e più diventa grande. E poi ha un cuore ma non batte. Ha un cuore ma non batte. Pronto?
18: Eccomi, Andrea da Tarusano. Più ne togli più...
0: Sì,
18: era il debito.
0: Più ne togli e più diventa grande. Come ti chiami tu?
18: Andrea da Taurisano,
0: che cos'è secondo te?
18: Il debito?
0: Il debito, bravo! Oggi mi state proprio, come si dice, smantellando tutti questi, bravi. E il debito, più ne togli soldi e più diventa grande il debito, bravo! Un numero da 1 a 90, caro amico di Taurisano, come ti chiami, ha detto? Pronto?
18: Sì, Andrea.
0: Andrea di Taurisano, dimmi Andrea, allora, un numero da 1 a 90, dai!
18: 88.
0: Il numero 88. Allora, ripeto, se non conosci ancora il nostro regolamento, se il numero 88 dovesse uscire come primo estratto sulla rosa di Bari il giorno della Befana, ti porti a casa questo bel televisore 50 pollici, va bene? Quindi insegnati il numero, okay. E poi fai attenzione, e poi oggi non puoi più partecipare, ma puoi partecipare anche domenica prossima, va bene?
18: Perfetto,
0: tutto
18: grazie.
0: Chiaro? Grazie, ciao Andrea di Taurisano, saluti, ciao. Era il debito. Continuiamo ancora, pronto?
15: Ma che chiesa da Bagnolo?
0: Sentiamo un po', a quale qui si vuole rispondere? Maria Antonietta, è rimasto a un cuore ma non batte.
15: Non sapendo cosa fare,
0: fa quello che non sa fare.
15: L'ignorante.
0: Non sapendo cosa fare, l'ignorante appunto, sapendo cosa fare, no. Fa quello che non sa fare. È bella come tua risposta, ma noi ne abbiamo un'altra che però si avvicina molto, va bene? Che però si avvicina molto, sei sulla strada giusta, sei sulla strada giusta, va bene? Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare, non è l'ignorante però. Salve, ciao Maria Antonietta. Però è sulla buona strada la Maria Antonietta. non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. 328 55 92 714. Pronto?
15: Lo sciocco.
0: Lo sciocco, non è neanche lo sciocco, no, no, neanche lo sciocco. Ciao.
15: Sentiamo di nuovo.
0: Non è lo sciocco, neanche l'ignorante, ma non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. E adesso, visto che c'erano i soldi qui, se vediamone un altro, vediamo un po'. Ha sempre la misura giusta. Ha sempre la misura giusta. È sempre giusto lui, è sempre giusto. Ha sempre la misura giusta.

0: diventa più bagnato mentre asciuga, diventa più bagnato mentre asciuga, diventa più bagnato mentre asciuga. Pensateci un attimo, c'è la pubblicità che incombe, ci sentiamo qualche minuto, pensateci bene. Diventa più bagnato mentre asciuga.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Rockyra Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockyra Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockyra Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockyra Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
0: Ci siamo. Torniamo in diretta. Pronto, chi ci chiama?
4: Pronto.
0: Allora, sì, ha un cuore ma non batte, oppure ha sempre le misure giuste. A quale vuoi rispondere tu intanto?
4: Diventa più bagnato mentre asciuga.
0: Diventa più bagnato mentre asciuga. Dove chiami tu?
4: Maria da Parabila.
0: Da Parabila, forza Maria.
4: L'asciugamano.
0: Non è l'asciugamano, era una volta l'asciugamano, ma adesso no. Ciao Maria, saluti. No. Diventa

0: bagnato mentre asciuga. Sì, l'asciugamano lo si sapeva già. Pronto? Che è così, però abbiamo un'altra risposta molto più azzeccata, fra l'altro. Pronto, secondo me? Pronto? Pronto, pronto, pronto, pronto. Pronto? Pronto? Mi senti? Sì.
1: Maria da Palazzo.
0: Forza.
1: L'accappatoio.
0: L'accappatoio neanche, niente, neanche l'accappatoio. Pronto?
2: Siamo all'interno del bagno.
0: Forza.
2: L'imbranato.
0: L'imbranato. Ah, tu vuoi rispondere? Insisti con... Insisti, no, fai bene perché sei sulla buona strada, quindi molto probabilmente ci arriverai fra un pochino. Dove sta sto quiz? Dove sta? Dice... Come dice il quiz,
2: quello
0: sta,
2: che non sa fare,
0: non lo trovo più. Eccolo qua, non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. Va bene, quindi sei sulla buona strada, però sei sulla buona strada. Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare, ce ne stanno parecchi. Ciao, forza, salve, ciao ciao. E ce ne stanno parecchi che non sapendo cosa fare fanno.

0: insomma, la nostra Maria Antonietta ci ha detto. Non dimentichiamo neanche gli altri quiz. Ha un cuore ma non batte, mannaggia, pronto? E poi c'era anche quest'altro che non avete ancora risolto, che diceva
1: Maria da Propria.
0: Che diceva può essere rotto senza mai essere toccato. Può essere rotto senza mai essere toccato. Dimmi Maria, forza!
1: Non sapendo cosa fare, sì. Nulla facente.
0: Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare, il nulla facente. Sì, sulla buona strada anche tu, ma non è questa la risposta esatta. Ciao! Saluti, ciao ciao, ciao. Pronto?
2: Sempre io, l'incompetente.
0: Dai che ci arriviamo, dai, ciao! Non sapendo cosa fare, fa quello.

0: toccato, può essere rotto senza mai essere toccato. Può essere rotto senza mai essere toccato.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
3: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
4: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Ritorniamo in diretta, cerchiamo di risolvere questo. Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. Pronto?
5: Dai,
0: cosa? L'incapace, non è neanche l'incapace. Ciao. Non è neanche l'incapace, non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. Chi è costui? Pronto?
6: Massimo da Casarano.
0: 328 55 92 714. Signor Massimo, dimmi tutto.
6: Può essere rotto qualcosa.
0: No, aspetta, quest'altro quiz può essere, come dice questo, può dice essere così.
6: Rotto senza...
0: Può essere rotto senza mai essere toccato. Può essere rotto senza mai essere toccato. Cos'è secondo te?
6: L'incantesimo.
0: Bella la tua risposta, bella davvero, quasi che è più bella della mia. Però non è l'incantesimo, però non è l'incantesimo, mi dispiace. Saluti Massimo, ciao. Bello, può essere rotto senza essere l'incantesimo, infatti può essere rotto. E diciamo che siamo sulla buona strada, però io ho un'altra risposta, mannaggia. Pronto? Può essere rotto senza mai essere toccato, vai. Oppure non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare, dai. Pronto? Mi ascolti? Pronto? Sì. Allora, mi dica.
5: Senza da bagnolo.
0: Sì.
5: Pronto?
0: Dimmi, come non mi senti? Dimmi. Non puoi mai gridare. Pronto? Vai.
5: Il patto può essere rotto senza essere toccato.
0: Può essere rotto senza mai senza il patto, dici. Brava anche tu. Bella la tua risposta. Può essere rotto senza mai essere toccato. Il patto è una cosa che può essere rotta senza mai essere toccata, ma non è la risposta che abbiamo noi. Mi dispiace. Ciao. Saluti, ciao. Niente da fare ancora. 328 55 92 714. Radio Skylab, pronto?
5: Ma il giusto spagnolo può essere rotto senza essere toccato?
0: Sì.
5: Il giuramento?
0: Il giuramento neanche il giuramento, ciao! Non ci siamo ancora, può essere rotto senza mai essere toccato. Bravi, avete una bella fantasia. Vabbè, questo programma allena un po' il cervello, lo tiene in movimento, lo sviluppa pure se volete. Come minimo lo tiene in movimento. E quindi questa trasmissione è proprio una trasmissione salutare. Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. Ci avevano dato una risposta molto

0: poi può essere rotto senza mai essere toccato. Pronto?
1: Non sapendo cosa fare sempre.
0: Allora vai. Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare.
1: Il curioso.
0: Il curioso, non è il curioso, mi dispiace, niente, ciao ciao. Pronto, pronto?
2: Rocco da Taurisano.
0: Dimmi Rocco, vai.
2: Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare.
0: Bravo.
2: Il politico.
0: Il politico, io te la darei per buona, guarda, davvero, giuro te la darei per buona. Perché la tua risposta è proprio bella, ma non è la risposta che abbiamo noi, Rocco, mi dispiace davvero. Saluti, ciao, per il politico ha detto. Pronto? Fa quello che non sa fare il politico, eh? Pronto?
1: Il pasticcione,
0: neanche il pasticcione, no, dai che ci arriviamo, forza. Pronto, vediamo chi ci chiama ancora, pronto? Caduta, ecco la pubblicità che incombe, vai.
3: Da Autodemolizione Sud Auto SRL di Claudio Giannelli troverete una vasta gamma di

0: www.ferrarirestoring.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Allora, siamo veramente agli sgoccioli, gli ultimi 2 minuti e mezzo. A vostra disposizione 328 55 92 714 per accaparrarvi un numero che vi dà la possibilità di vincere un bel televisore 50 pollici. Questa è Radio Skylab. Cosa? Com'era? Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. Eravate molto vicini alla risposta, pronto? Ci state andando veramente vicini, Maria, forza?
2: L'incapace.
1: L'incapace, no, non è l'incapace. Ciao, ciao, ciao. Pronto Radio Skylab, pronto?
3: Pronto, sono Valentina di Bagnolo.
1: Valentina da Bagnolo, vai Valentina.
3: Il nulla facente.
1: Nulla facente, ma non è la risposta proprio esatta.
3: Non è proprio.
1: E nulla facente, sei molto molto vicina.
3: Molto vicina?
1: Sì, sì, molto vicina, ma non è la risposta proprio definita bella, bella che abbiamo noi, insomma. Però sei fuoco, fuoco, fuoco. Saluti a Bagnolo, Valentina. Ciao.
3: Grazie, saluti ciao, a tutti
1: ciao,
3: voi.
1: Ciao, ciao, grazie a te, ciao. Pronto Radio Skylab?
4: Pronto, Alessio D'Aracale.
1: Alessio D'Aracale, forza Alessio.
4: Può essere rotto il silenzio.
1: Può essere rotto senza essere toccato. Il silenzio non è già detto, Rocco. Mo ti sei svegliato tu a Racale?
4: Quasi.
1: Bravo, vai bene. Non è già detta questa risposta, Rocco. Saluti a Racale, ciao. 328 55 92 700. Quando siamo agli sgoccioli, pronto?
2: Presenta da Bagnolo.
1: Sentiamo.
2: Il dilettante.
1: Il dilettante neanche, no, niente, niente, niente, ciao, niente. Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare, un po' come nulla facente. Il nulla facente non è proprio la risposta esatta. Il nulla facente non ne fa nessuna, ma questo invece. Pronto? Pronto, chi mi chiama?
2: Maria da Palabita.
1: Sentiamo.
2: Il vagabondo.
1: Non sapendo cosa fare, fa quello che non sa fare. Il vagabondo non è. Ciao.
2: Ciao.
1: 328 55 92 714. Ultimissime telefonate. Vediamo di risolvere almeno un altro quiz. Che dite? Lo facciamo? Ci riusciamo? Pronto?
5: Sì, pronto?
1: Sì, dove chiama?
5: Chiamo da Nardò.
1: Da Nardò. Buongiorno. Allora, buongiorno, buongiorno anche a lei. Allora, vediamo se riusciamo allora, a risolvere uno di questi quiz.
5: Speriamo, speriamo.
1: Vai.
5: Diciamo che chi non sa fare nulla può essere uno scansafatiche.
1: Chi non sa fare?
5: Chi non sa fare
1: nulla, niente, vai.
5: Esatto,
1: la risposta era chi non sa fare niente, che è diversa un po' dal nulla facente, secondo
5: sì,
1: me. È proprio questa la risposta esatta. Ah! Chi non sa far niente, chi non sa far niente, va bene? Dai, un numero, dai signora di Nardò, hai detto chi chiami, vero?
5: Sì, di Nardò.
1: Allora, vai, un numero signora, dai, da 1 a 90.
5: 90, la paura.
1: La paura fa 90, speriamo di no. Allora, non so se tu conosci il nostro regolamento, il numero 90, se dovesse uscire come primo estratto sulla ruota di Bari il giorno della Befana, ti porterai a casa questo bel televisore 50 pollici, va bene?
5: Va bene,
1: d'accordo? Speriamo. Saluti, ciao. Sentiamoci domenica prossima tutti quanti.
5: A domenica
1: prossima, ciao, ciao, ciao, ciao. Chi non sa fare niente dalla risposta esatta. Bene, abbiamo così concluso per oggi, basta, gli altri quiz li faremo la settimana prossima. Vi auguro una buona domenica e ascoltate quando potete Radio Skylab. Ciao a tutti.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
1: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

Senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Radio Skylab. Non smettere di cantare. Canta e sii felice. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 320847-7240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.

0: Lavoriamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 13 in punto.
3: Radio su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: È un altro giorno in

penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

Le suoniamo per chi va a lavorare all'alba, per chi si diverte la notte, per chi soffre di insonnia, per chi non ha voglia di studiare, per chi sta facendo sport. Le novità musicali e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!
4: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
1: Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
2: Ogni giorno, ogni ora, dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione. Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News. Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab. In diretta, puntuale, attenta ai fatti del territorio. Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Rockir Arredamenti. Cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockir Arredamenti. Progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockir Arredamenti. Cucine su misura. Camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockir Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Club. Per chi fa della musica una cultura.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Il super pomeriggio, il giusto ritmo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti. Anna e poi. Foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici. Diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Il disco lancio della settimana.

Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.

per chi va a lavorare all'alba, per chi si diverte la notte, per chi soffre di insonnia, per chi non ha voglia di studiare, per chi sta facendo sport. Le novità musicali e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 320847-7240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.

0: Eccoci qua, e sì, è vero, io sono stato molto assente.
1: Come al solito.
0: No, no, a parte la stagione lavorativa, ci sono anche stati dei piccoli acciacchi di salute che non mi hanno permesso di partecipare.
1: Ma perché mangi da schifo, mangi, no. Poi non digerisci, poi stai male, poi quello.
0: No, si tratta proprio delle, in effetti c'è un abbassamento di voce, si tratta proprio delle, dei malanni di stagione. Ma sia, dai, comunque siamo qui, eccoci qua, siamo ritornati di nuovo insieme, la coppia folle di...
1: Folle, oddio, non è che siamo proprio folle, cerchiamo di schizzati. Perché appunto, come si dice, cerchiamo
0: facciamo cacciare in giro.
1: Sì, a parte quello, ma cerchiamo di fare un po' di allegria, certo, la domenica, certo, pomeriggio, certo, no? Certo. Poi con questo tempo, hai visto che tempo schifoso, Aldi,
0: E sai cos'è? Che siamo ormai all'autunno, si sta avvicinando l'autunno, quindi per forza di cose bisogna aver pazienza e adattarsi. Questo è il periodo, questo è il momento e dobbiamo per forza di cose accettarlo. Poi magari ci saranno anche delle giornate di sole con il tempo, però per il momento.
1: A te piace l'autunno, Albi?
0: A me piace l'autunno perché mi evita di sudare inutilmente, di lavorare fresco e tranquillo.
1: Ecco.
0: Perché vedi, il discorso è quello che dico sempre io: l'estate è bella, non c'è alcun dubbio, ma è bella per chi se la gode, non per chi lavora. Tu immagina un cameriere, un qualsiasi dipendente, voglio dire, povera gente,
1: sì, anche perché abbiamo avuto un'estate abbastanza pesante,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: abbastanza calda,
0: sì,
1: molto calda,
0: molto,
1: abbiamo
0: troppo.
1: Sofferto tantissimo, però adesso piano piano ci avviamo verso l'inverno.
0: Certo,
1: no?
0: certo.
1: A te so che piacciono le copertine, ti piace mangiare.
0: Io amo moltissimo il fuoco, amo moltissimo la copertina sul divano quando rientro dal lavoro la sera, tranquillo, a vedere il film, che poi alla fine non lo vediamo neanche.
1: Non lo vedi mai perché stai sempre in giro fino alle 12 della notte, quindi lui è un mezzo vampiro, Albi. Quindi.
0: Esatto.
1: Poi la preparazione delle sue chicche, si mette là con i suoi giornaletti.
0: Esatto.
1: È un uomo abbastanza.
0: Uno che ricerca.
1: Uno che ricerca.
0: Non è il tempo.
1: Comunque questo è il bello della vita, come diciamo sempre, no?
0: Certo.
1: Ma soprattutto come diciamo noi della domenica pomeriggio, questa è Radio Skylab, l'FM, sì. 98.6, 99.2, poi su Alexa basta dire apri Radio Skylab Classic, non dimenticate il Classic, altrimenti...
0: Non ci ascoltate,
1: quindi ci sono tante belle cose, no?
0: Certo.
1: Poi siamo su Instagram, su Facebook... E da quanti anni che siamo in giro con sta radio?
0: Sono 50 anni, anzi più di 50 ormai.
1: Siamo più di 50
0: più
1: anni.
0: Più di 50 anni e facciamo ancora tanta bella musica, ma soprattutto diamo tante belle notizie, curiosità, ci sfiziamo, li portiamo in giro nel Salento con le dirette dell'estate, insomma ci si diverte, va.
1: Abbiamo di tutto e di più, ma
0: certo.
1: Anche l'Italian Graffiti, no? Visto che sta girando molto bene, riproponiamo gli anni 50, 60, 70, tutte quelle canzoni che quasi non si sentono più, dai, diciamo,
0: e che comunque abbiamo
1: hanno fatto
0: amato,
1: la storia fatto italiana questo. Della musica, e noi siamo ripartiti con il programma durante la settimana, c'è appunto questo programma molto carino secondo me che si chiama Telegraph. Va bene, questo è tutto per il momento, siamo in attesa della buona musica, ci vediamo, anzi ci sentiamo tra poco.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Italian Graffiti.
3: Italian Graffiti.
2: La grande musica italiana in bianco e nero.
3: In bianco e nero.

0: conoscevi questa canzone di Mina?
1: Sì, sembra tanto una cosa estiva, anche se non lo è in realtà.
0: E sinceramente di Mina le conosco abbastanza, ma questa no.
1: Questa la conoscevo anche perché ho guardato molte volte dei programmi a tema riguardanti i personaggi storici della musica italiana, ed effettivamente questa usciva, se non ricordo male, in un canzonissima con il compianto presentatore famosissimo Pippo Baudo.
0: Pippo Baudo.
1: E quindi
0: ok, abbiamo ascoltato il nostro primo pezzo Italian Graffiti con la canzone di Mina.

0: colonna sonora del film 007, no? Te la ricordi questa bella colonna sonora?
1: Certo,
0: che
1: certo,
0: c'era?
1: Ricordo anche il film.
0: Io vorrei vedere te come 007 saltare da una parete all'altra.
1: Io 0067.
0: Perché non ce la faresti?
1: Ancora c'è un po' di chili in su.
0: C'è un po' chili.
1: Ma pian piano li toglieremo anche quelli.
0: E quindi prossimamente vediamo Albi con la versione 007. GoldenEye, Tina Turner.
2: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
3: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

0: Secondo me la musica bella è proprio questa. Secondo me
1: è stata quella che ci ha fatto muovere da giovani, quella che ci fa muovere adesso ancora in discoteca, è quella che ha fatto la storia della musica internazionale. E oltretutto, poi ti dico la chicca perché ti lascio spazio, ma poi ti dico la chicca di oggi.
0: No, ma perché appunto parlavo di un grande artista, George Benson, no?
1: Certo.
0: Che ha fatto veramente, questa è quella più conosciuta, Give Me The Night. E poi diciamo ci sono gli Imagination,
1: remixata, riproposta,
0: no, non ci sono più idee a livello discografico,
1: no,
0: vero?
1: Assolutamente
0: è finito. Va bene, era Give Me The Night, George Benson. 3285592714 il nostro telefono.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: Leo, ti dicevo, ho scoperto una cosa. Noi siamo stati abituati a chiamarlo sempre Chris Rea, uh-huh, perché l'inglesismo ci dice EI, no? Mm. Invece no, il cognome è proprio Rea, perché il suo padre era Camillo Rea, un italiano che era praticamente andato in America a lavorare.
1: Anche questo era italiano.
0: Esatto.
1: Di origine
0: italiana.
1: Non lo sapevo.
0: E quindi poi ha fatto
1: il successore.
0: Il successore nell'80, più o meno 79-80, con i suoi pezzi, ma ha fatto parte anche di tanti altri gruppi prima.
1: Hai capito? Anche questo, siamo sparsi in tutto il mondo, caro Abbe. Non c'è niente da fare, un'infezione totale.
2: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
3: Il disco rilancio.

0: Perché stai ridendo? Perché Mal ha fatto la colonna sonora di Furia a cavallo del West.
1: Siamo messi male.
0: ti ho capito, no, quando è partito questa canzone.
1: Ma a parte questo, comunque, siamo sempre sul discorso. Anche questo è italiano.
0: Sì, vabbè, con l'accento un po' americano.
1: Esatto, perché comunque lui è stato in America, ha vissuto in America.
0: Sì.
1: Ma comunque resta sempre italiano alla fine.
0: Alla fine ha fatto anche il suo successo qua in Italia, appunto, certo. Fece la colonna sonora di quella
1: Cavallo Furia del West.
0: Furia del West. Va bene. Pensiero d'amore.
2: Rockir Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockir Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockir Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockir Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.

0: I belong to you, I belong to me.
1: Molto romantico. Molto
0: E allora dopo il caffè di farsi un bel ballo, voi che siete a casa con la vostra moglie, la vostra partner.
1: Noi invece balliamo con altro, perché la chicca che ti sto andando a rifilare riguarda proprio la più contestata delle feste di questo periodo.
0: Ho capito, sì,
1: Halloween,
0: Halloween,
1: che tutti dicono essere una festa pagana, una festa, ma io poi ti spiegherò che cosa sono le origini di Halloween.
0: Beh, aspettiamo le tue chicche, siamo qua,
1: certo,
0: per
1: questo. Certo.
2: Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
3: Radio Skylab.
4: Disco music e grandi successi. Questo è il pomeriggio di Radio Skylab.

0: Piero Albi, 100% grandi successi su Radio Skylab. Senti che bella questa combinata di Bradley Cooper e Lady Gaga.
1: Con questi grandi due nomi, che cosa si potrebbe aspettare se non un capolavoro?
0: Un capolavoro, anche il video quando lei si avvicina,
1: certo,
0: a lui, no? E
1: certo,
0: poi
1: certo.
0: I soliti maligni, dice: ma qua c'è qualcosa sotto,
1: c'è solo arte.
0: Ma c'è solo arte, perché
1: arte.
0: Lui è un personaggio serio e lei,
1: esatto,
0: è italiana anche lei.
1: Certo.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: Non dirmi che tu sei

capisci che io sono un ragazzo che ama divertirsi solo un po', ma forse lo hai capito.

0: poi con rispetto parlando.
1: Ho trovato l'argomento, ho trovato anche la canzone che mi avevi chiesto, Albi.
2: No, per carità. Allora, questo qua era praticamente un pezzo d'esordio del nostro Benigni nazionale.
1: Roberto Benigni, sì.
2: Era il 79 quando fece questo 45 giri che poi sul lato B aveva l'inno del corpo sciolto, si chiamava l'altra canzone, e poi alla lunga poi diventò anche la sigla di Tutto Benigni del 1983 del suo programma,
1: quindi parliamo di tanti anni fa.
2: Sì, diciamo che era l'ironia di Benigni già veniva fuori da questo pezzo Playboy,
1: iniziava a farsi vedere il grande Roberto Benigni.
2: Esatto,
1: va bene,
2: esatto.
1: Ancora con noi
3: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
4: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

0: caro Albi.
1: Non lo so, aspetta. Facevo un po' di ricerche. Sì. Io non
0: è richiestissima questa canzone da Antonio.
1: Non mi smorzare
0: di
1: questo con l'entusiasmo. Allora vado a ricercare su Google, mi viene fuori il produttore, arrangiatore italiano e compositore DJ Tony Caputo. Quindi voglio dire, è inutile che ti nascondi, sei un personaggio internazionale.
0: Addirittura.
1: C'è poco da fare. Qua
0: non
1: mi
0: l'avevo letto,
1: tutto,
0: te lo giuro. Non
1: ti porta, mi porta tutta la storia della tua musica, di quello che hai fatto e tutto il resto. Non parla di donne, per fortuna tua, ma comunque.
0: Questa era dedicata alla mia Margot e soprattutto all'amico Andrea di Melissano, che ci sta ascoltando come sempre.
2: Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 3208477240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
3: Da Autodemolizione Sud Auto SRL di Claudio Giannelli troverete una vasta gamma di ricambi usati plurimarca, tutti con possibilità di consegna e spedizione in tutta Italia e pagamento a rate dal nostro sito web sudautodemolizione.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
4: Disco Music, grandi successi.
5: È questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

0: comunque, caro Albi. Grazie, sì, per la cronologia, che addirittura non, sì, sapevo, beh, che sei andato a trovare la mia cronologia.
1: Ma io quando guardo i cantanti e i cantautori, vado a cercare quelle che sono le informazioni che possono essere utili ai nostri ascoltatori. E quindi, a parte le mie chicche, con cui parleremo dopo, sta andando via la voce.
0: Ti vedo un po'. Vabbè, intanto era un pezzo bello di Fulminacci, Maledetto me. Maledetto me.
2: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
3: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo, angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
4: Sono le 16 e un minuto.
5: Radio
4: Skylab. Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Albi, qual è la versione che ti piace di più, questa allora, qua o quella di Sade?
1: Io adoro quella di Sade e poi tra le altre scoprivamo parlando prima che l'hanno cantato anche McEnton e Steve Winwood, uno nell'82 e l'altro nel 2003.
0: Anche quella di Mike Anthony è molto bella.
1: Esatto,
0: eh?
1: E poi ci fu Drake che la ricampionò nella sua canzone nel 2015 che si chiamava Hotline Bling. È una canzone bellissima.
0: Molto bella.
1: Cantata
0: da Shelley. We live together.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella!

0: solco lungo il viso.
1: Ho scelto questa canzone, Albi, sì, perché è di Pierangelo Bertoli, che ha cantato, sì, perché sì, la volevo sentire con la versione di Fiorella Mannoia.
2: E Fiorella Mannoia è la grande artista italiana che tra l'altro adesso sta facendo anche,
1: sì, l'ho vista,
2: il giurata,
1: la giurata The Voice, sì.
2: L'ho vista.
1: È stata sempre protagonista bene o male negli ultimi tempi.
2: Sì, ma ho visto la sua parte umana, quella
1: è molto
2: tranquilla.
1: Brava, è molto brava, molto brava. Siete su Radio Skylab, non dimenticate, con Albi DJ e Tony Caputo in diretta.
3: Radio Skylab, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio. Radio Skylab.

0: a chi le dedichiamo le giornate perse? Tu che stai sempre in giro con...
1: A noi le dedichiamo, a chi le vogliamo dedicare?
0: Sono giornate perse le nostre, secondo
1: ne abbiamo perse tante di giornate.
0: Ah, abbiamo capito,
1: nulla.
0: Però.
1: Cioè, a far nulla, a far tanto, a far ma tanto. Senza raccogliere nulla.
0: E quindi ce le autodedichiamo.
1: Ce le autodedichiamo, perché comunque di giornate perse ne abbiamo avute tante noi, magari anche i nostri radioascoltatori. E purtroppo fanno parte della vita.
0: Ah, beh, comunque sì, è vero. Canzone bellissima di Marco Mengoni.
2: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: Abbiamo messa la versione live che dà più impulso al cuore, no?
1: Bene, bene, e con gli applausi infiliamo la questione Halloween.
0: Sì, Halloween, sì.
1: Sì, è tanto odiata perché parla erroneamente di morti che aggrediscono, eccetera. In realtà non è vero. E uno specchio di questo Halloween si vede nella storia del Salento, dove i nostri nonni erano abituati a lasciare una tavola imbandita per i defunti che venivano, mangiavano e restavano con loro fino all'Epifania.
0: Questo è il succo.
1: Questo è il succo, è più articolata, ma questo è il succo.
0: Comunque è una bella tradizione,
1: certo.
0: Soprattutto in America viene rispettata.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: 16:22, caro Albi,
1: sì.
0: Una canzone della nostra Italian Graffiti che è di Truppi. Vorrei fare un omaggio soprattutto a un grande della radio scomparso l'altro giorno, che è Federico Lolandese.
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: Un grande della radio, veramente.
1: Sì. Una delle grandi voci italiane che ha redatto tanti programmi.
0: Tantissimi.
1: Radio DJ mi sembra che fosse.
0: Ne ha fatte tantissime,
1: suoi.
0: Anche in Rai, tantissime. Comunque, un grande della radio, un altro pezzo di storia che purtroppo ci ha lasciato. Ma come si dice, questa è la vita. Sereno è Drupi, siete con Radio Skylab.
2: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
3: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
4: 328 55 92 714.

0: Caro Albi, quanto l'abbiamo ballata la Carol G un po' di tempo fa, che poi
1: ma mica
0: è...
1: solo con questa
0: perché poi è uscita tantissimo, insomma,
1: sì,
0: sue canzoni, però si è calmata un po', no? Si è calmata.
1: Vediamo un attimo che cosa è nel calderone, perché si sente in giro che qualcosa sta creando, però
0: speriamo,
1: non
0: perché
1: sappiamo nulla.
0: Ha fatto il duetto con Bocelli, che è stato bellissimo.
1: Esatto.
0: Beh, comunque, questo è il grande successo. Sì, antes te hubiera conocido.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sì.
1: Guarda caso mi metti qua Michael Jackson, non è proprio questa la canzone, era un'altra. Però ti ricordo che Jack Lantern era un fabbro ubriaco che aveva fatto il patto con il diavolo e dovette vagare per tutta la vita con una lanterna in mano.
0: Noi questi patti non li facciamo.
1: No, assolutamente no.
0: Allora, su questa canzone vorrei salutare un caro amico che si trova in Svizzera, Jonathan, un bravissimo DJ. Speriamo che fra poco arriva la neve, Jonathan, così andiamo a sciare.
2: Storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
3: Il disco lancio della settimana.

0: Caro Albi, questa è una canzone con Samurai J, quello che ha fatto il successone, no? La testa gira, ma cosa gira? Sì, cosa sì, gira? Sì, qua sì, c'è Jovanotti però, è una bella interpretazione, dai.
1: Jovanotti sta facendo un bel giretto di concerti.
0: Sì, quello è furbo, sa come fare i soldi.
2: Rocky Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rocky Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rocky Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rocky Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.

0: dire che tra a metà ottobre già vedremo tutto addobbato.
1: Andiamo a casa che è meglio, dai.
2: Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.

0: diritti che chiedono di te. Amerò per sentire battiti che colpiscono dentro di me.
1: Se pensi che quest'uomo a 60 anni ha avuto il successo, certo, che forse nella sua vita non ha avuto.
2: Il problema è che molti di questi cantanti e cantautori hanno successo sulla tarda età, perché purtroppo non riescono ad essere lanciati.
1: Non è facile, caro Albi.
2: No, non è facile. Assolutamente. Però noi siamo orgogliosi, perché anche questo è Salentino.
1: È Salentino, è molto molto bravo. Sì.
2: E poi a The Voice ha presentato questa novità.
1: Bella, bella. Si chiama Vivo, Francesco De Siena.
3: Radio Skylab. Disco music e classici internazionali. Il pomeriggio di Radio Skylab.

0: al 3285592714, richiesto dalla Rita di Casarano, che noi salutiamo calorosamente.
1: Ciao, Rita.
0: Una canzone bellissima della grande Ornella Vanoni, Un sorriso dentro.
1: E tu lo sai cosa ha detto prima, qualche tempo fa, prima di morire, il suo grande amore?
0: No.
1: Ha detto: mi manca, adesso sono insieme.
0: Ecco, sì.
1: Lei e lui
0: si sono ricongiunti.
1: Si sono ricongiunti.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: come adesso.
1: Un capolavoro di Adriano Celentano, Albi.
2: Sì, impastato, reimpastato e cantato da tanti. E però adesso Mario Venuti con la sua dolcezza è riuscito a dargli anche un altro sapore.
1: Un sapore più intimo, più bello,
2: più
1: non
2: delicato,
1: si può. Anche perché
2: dolce,
1: questa,
2: sì,
1: appunto è la canzone doc, diciamo, di,
2: certo,
1: il grande,
2: certo,
1: Adriano Celentano, che salutiamo da Radio Skylab.
3: Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 320847-7240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
4: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
5: Radio Skylab, l'after hour di Radio Skylab. Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: Siamo in dirittura d'arrivo, caro Albi.
1: Anzi, siamo proprio in stazione.
0: Ormai siamo alla fine, insomma.
1: Stiamo scendendo dal treno della musica di questa domenica.
0: Sei stato contento di questa trasmissione?
1: Sì, è stato bello rientrare finalmente.
0: Eh sì, mancavano le tue chicche, dai, tutto sommato.
1: Mi mancavano i radioascoltatori. E io spero
0: che sono l'anima della nostra radio.
1: Certo,
0: dai.
1: Io spero di avervi dato abbastanza. Speriamo di avervi dato abbastanza.
0: Sì, come tutte le domeniche, sì.
1: E un bacione a domenica prossima.
0: A domenica prossima da Albi e Tony Caputo con il pomeriggio domenicale. Ciao.
2: Ciao. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
2: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Radio Skylab. Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab, i classici di ieri, le hit di oggi, i successi di domani.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti. La grande musica italiana in bianco e nero.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

Ancora non l'hai fatto? Scarica subito la nuova app di Radio Skylab. Potrai scegliere di ascoltare anche Skylab Gold, Skylab Energy, Skylab Pizzica e tanto altro. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
1: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
3: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 320847-7240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Arrivano le nostre

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 18:03.
3: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: 50 anni di grandi successi raccontati da Radio Skylab.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi. Foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Italian Graffiti.
2: Italian Graffiti.
1: La grande musica italiana in bianco e nero.
2: In bianco e nero.

0: Rockyr Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockyr Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura, è la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockyr Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockyr Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai? Saprei persino morire. E ruberò la luna a sta città.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 320847-7240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
4: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
5: Radio Skylab, solo successi nazionali e internazionali.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 19 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab, più la senti, più

0: Rockyr Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockyr Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockyr Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockyr Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab. Cosa sono?

0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
1: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.

Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni. 1, 2, go!

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning,

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

Il giorno più bello merita un abito indimenticabile. Atelier Patrizia. Eleganza, stile e raffinatezza si incontrano per dare forma ai tuoi sogni. Splendidi abiti da sposa e da cerimonia. Con l'esperienza e la professionalità di Patrizia Neglia troverai l'abito perfetto per te. Atelier Patrizia, a Sava, Taranto, Corso Umberto I, numero 66. Per informazioni e appuntamenti 099-972-7713. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.

0: Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 320847-7240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.
1: Radio Skylab, da sempre amante della musica. 50 anni di grandi successi.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

0: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 20 in punto.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

il circolo privato di Radio Skylab per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Pisa 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti. Anna e poi. Foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici. Diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina. Rockir Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockir Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura, è la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockir Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockir Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 345-922-4063. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
0: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Che nome dai ad un sogno, sono le...

0: sei magnifica.
1: Skylab Collection, le più belle di

0: Beta.
1: L'Acanth SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acanth SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skyland, troppo bella.
3: Nel cuore della campagna salentina, immerso nel verde e nella tranquillità della natura, c'è un luogo speciale dove ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Agriturismo Tenuta San Martino, la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, per piacevoli serate in famiglia e allegre tavolate in compagnia. Qui i sapori autentici della nostra terra incontrano la tradizione, piatti genuini che raccontano tutta la bontà e la storia della cucina salentina. Agriturismo Tenuta San Martino, in via Bove dei Beneficati, strada provinciale 330, Taviano Mancaversa. Info e prenotazioni al 320847-7240. Oppure 347-084-9237. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi a Galatina.

0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa. La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Me gusta Radio Skylab.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Skylab, 50 anni di grandi successi.

sarebbe una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab, It Classic Radio.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: Radio Skylab, solo grandi successi.

0: Rockir Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockir Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura, è la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockir Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockir Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

leggeri. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi, potremmo cambiare.

Radio Skylab, tutti successi Gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Rockir Arredamenti. Cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockir Arredamenti. Progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockir Arredamenti. Cucine su misura. Camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockir Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
1: Dei grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto.

Nel 1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: lion.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: 50 anni di grandi successi, raccontati da Radio.

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold. Now

0: trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
1: In novità di oggi.
0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab, 50 anni di grandi successi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

mai più, mai più che piangere per me, sorridi e riavrò

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grande

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Nel 1977, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con il 45 giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.
1: Allo? Salut? Sono io, un Haiduk?

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: storie di carta.
1: Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea della disco music. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È 1:03. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

sito. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab e anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.